Grande Peppino Di Capri. I'll always play, continue always to play his beautiful songs. Bello brano, La voce delle stelle. Adesso un brano che voglio dedicare a tutti voi. Grazie per la vostra compagnia ogni settimana here on Talk d'Italia, Alive 90.5. I love this one very much. Mattia Pazza, Messaggio d'amore.